0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la península, Grupo Turquesa.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go.